0: papà impiego per là. Metti solo in bocca a mamma. A mai amagato l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
1: Un papà impiego per là. Metti solo in bocca a mamma. A mai amagato l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
2: Un papà impiego per là.
1: Sa mamma impiego per là. Ma tata impiego per là.